observo, solo percibo. Solo observo, solo percibo. Solo observo, solo percibo. Solo observo.